No, non si chiama nada. No, no, non esistono perché nel tuo paese liberale la ricchezza condizione è poco più della metà della popolazione si fonda sopra il fatto che è destinato a scomparire, a morire di fame, di stenti, di droga, di piombo, di metà.